barbier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

Figaro, sans quoi? Hey, Figaro, sans quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, quanto bravissimo sei, colpi del suo fattore, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: tanto male perdita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne!
1: Rotante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente! C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io!
1: Me ne consolo, lo sposo!
3: Io per servirla!
1: Oh, bravo!
0: Per servirmi!
1: Questo è vero parlare da galantuomo!
3: Basta che sia marito!
2: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore!
0: Oh, anch'io, vedete! Voglio che siamo amici, il vostro nome?
2: Zerlina!
3: E il tuo, Masetto?
0: Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina! Esibisco la mia protezione!
1: Leporello, cosa fai di birbone?
3: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione!
1: Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto! Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini prosciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
3: Ho capito. Andiamo, signore.
1: Cosa c'è? La Zerlina senza me non può star.
3: In vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Ma pur fra poco ella me coverrà.
2: Va, non temere, e nelle mani sono io d'un cavaliere.
1: E per questo?
2: E per questo non c'è da dubitare.
1: E io cospetto.
0: Là, finiam le dispute.
1: Se subito senza altro replicar non te ne vai, Masetto, guarda bene.

conaccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina.